sento che non ti saprò mai perdere, perché non ti potrò mai lasciare per cercare un uomo.